0: faccio un'ultima domanda: qual è lo scopo delle vostre attività?
1: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze, e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.

0: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
1: Radio 6023. 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
4: Di che cosa vi occupate?
3: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato. Facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
4: Quali sono i vostri contatti?
3: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com, il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358, e una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: 62 3
6: 6020 che?
7: 60 23.
6: 6023.
5: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023
1: Radio 6023 promuove la musica emergente. Hai una demo? Vuoi far conoscere il tuo gruppo? Vai su www.6023.it e contattaci. Radio 6023, la radio che ti ascolta.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 6
3: e qualche minuto.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Argilla Odivi è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
6: Nel concreto, di che cosa vi occupate, per

0: quale scopo lo fate?
1: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
0: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
1: Allora, i contatti basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
0: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
1: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti

0: copri le associazioni del territorio?
1: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
2: Scout di Vercelli?
1: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
2: E avete dei contatti?
1: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram.

le baby pensioni per i mestieri usuranti come quello del parrucchiere, rischiava il fallimento e che da quando ha seguito con attenzione il diktat di Bruxelles sta addirittura crescendo. Miracoli dell'euro.

0: In Europa, di muri che si alzano, cambi di governo, ma pensate che addirittura c'è chi pensa a cambiare il nome del proprio stato. Stiamo parlando della Repubblica Ceca. Tutti i dettagli ce li dà adesso da Trento Antonio Megalizzi.
1: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
2: Eurofonica, oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: Da almeno 3 anni il presidente della Repubblica Ceca, Miloš Zeman, incontra i vertici del governo di Praga per lavorare ad un punto sull'agenda che proprio non si riesce a sbrogliare. Riforme costituzionali, ennesimo slittamento sull'entrata nell'euro, inasprimento delle leggi sull'immigrazione, ma che? In Repubblica Ceca il chiodo fisso del governo è il nome del paese. Troppo lungo, poco friendly, quasi freddo, sicuramente distaccato. Dire di andare in Repubblica Ceca infatti non equivale a dire vado in Spagna o vado in Francia. Bisogna allungare la frase aggiungendo 2 nomi invece che uno, con tanto di Repubblica, alquanto scontato se pensiamo che si tratta della forma di governo più rappresentata al mondo. Eppure mica diciamo domani giochiamo contro la Repubblica Francese o mio zio è originario della Repubblica Tedesca. Sarà che i cechi alla parola Repubblica sono affezionati da circa un secolo, ovvero dalla divisione dall'impero austro-ungarico dopo la prima guerra mondiale. Da quel giorno in poi la storia della Repubblica Ceca è andata a braccetto con quella degli odiati cugini slovacchi, diventando Repubblica Cecoslovacca, Repubblica Socialista Cecoslovacca, per poi concludere, quando né cechi né slovacchi ne volevano più sapere di stare insieme, in un già distaccato Repubblica Federale Ceca e Slovacca. La divisione ufficiale del 1993 ha portato la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca a distinguersi anche formalmente e politicamente. Solo che mentre la Slovacchia ci va bene com'è, noi cechia non riusciamo proprio a dirlo. Il termine sembra povero, sicuramente meno pomposo di quello slovacco. E forse proprio per questa competizione che da sempre unisce e divide 2 popoli, la denominazione ufficiale inviata a ONU e Unione Europea recitava Repubblica Ceca. Il problema principale, a detta dei cechi, sta però nel fatto che risulta complicato dare un nome univoco alle 3 regioni che compongono la nazione, la Boemia con la capitale Praga, la Moravia ad est e la Slesia a nord-est, tant'è che gli stessi cittadini cechi tra loro si chiamano Boemi, Moravi e Slesi. E così Repubblica sembrava un termine neutro, in grado di unire l'etnia dei cechi, primo popolo ad abitare la zona nel VI secolo, ad una politica formalmente e culturalmente divisa all'interno del paese. Il punto è che, si sa, il marketing del turismo aggiunge dei segni più importanti nel bilancio dello Stato, solo Praga conta 6 milioni di turisti all'anno e non dover ricorrere a strane abbreviazioni o tagli di parole renderebbe anche ai visitatori di questa splendida nazione la vita un po' più semplice. Così il 2 maggio il presidente Zeman e il premier Sobotka hanno inviato all'ONU la nuova dicitura corretta della nazione, Ceska in ceco, ovvero Cechia in italiano, con buona pace di Boemi, Moravi e Slesi, di motori di ricerca che risparmieranno parole al vostro browser, di telecronisti che devono ripetere il nome di una nazione un centinaio di volte durante la gara, di agenzie viaggio che finalmente andranno oltre l'equazione Praga uguale Repubblica Ceca e menzioneranno anche la magia di città come Olomouc, Ostrava, Brno e Český Krumlov. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
0: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
4: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
5: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
6: e Kids FM in Germania.
7: È un programma che giunta le radio universitarie di Min e do Algarve.
0: Eurofonica.
8: Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco giovanile impressionante.
9: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
3: Insieme per parlare di Europa, diritti, cittadinanza e confrontarsi su nuove pratiche di giornalismo.
10: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
0: E benvenuti, avete appena ascoltato le parole del Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, all'indomani delle celebrazioni per i 60 anni della sigla dei Trattati di Roma. Questa è Eurofonica IT, il format Raduni che vi racconta come solo noi sappiamo fare tutto quello che avviene in Europa.
11: Questa è la 27ª puntata live sul network Radio Università Italiana in cui vi racconteremo del post dichiarazione di Roma, delle politiche ambientali dell'Unione Europea. Ovviamente non mancherà l'approfondimento sulla Brexit.
0: In realtà è la 26esima, ma parleremo anche delle manifestazioni.
11: Cosa ho detto?
0: 27esima?
11: Vabbè, siamo un passo sempre avanti. Comunque,
0: parleremo ovviamente delle manifestazioni dello scorso 25 marzo a Roma e Bruxelles, delle elezioni in Francia e molto altro ancora. Per cui che cosa succede? Vi consigliamo di mettere

0: farvi comodi perché inizieremo subito con una breve carrellata degli eventi in discussione questa settimana al Parlamento Europeo.
1: Tanto per cominciare, lunedì il ministro dell'interno federale tedesco Thomas de Maizière ed il ministro dell'interno francese Matthias Fekl hanno discusso con la Commissione per le libertà civili su possibili misure per migliorare la situazione della sicurezza in Europa, così come le sfide future in materia. Ne parleremo più nel dettaglio nella rassegna stampa a fine puntata.
0: E mentre in Parlamento se ne discuteva, è arrivata anche la dichiarazione provocatoria del portavoce del governo ungherese, Zoltán Kovács, che proprio in riferimento alla ricollocazione dei migranti legata all'approvazione del bilancio dell'Unione Europea ha dichiarato ai media nazionali che il nostro paese starebbe in realtà ricattando l'Ungheria, facendo pressioni politiche, pensa un po' tu, anche però sul resto dei paesi dell'Europa centro-orientale e dando lezioni addirittura su come applicare regole e rispetto dei valori dell'Unione Europea.
1: Ma cara Rossella, la situazione si potrebbe complicare visto che Vienna ha annunciato l'intenzione di ritirarsi a partire da settembre dal piano di ricollocamenti deciso dall'Unione Europea. Questa proposta avanzata dal ministro della difesa Hans Doskozel dei socialdemocratici è stata infatti accolta dal ministro degli interni Wolfgang Sobotka dei popolari, questo sicuramente ha origine ungherese. Vienna giustifica la decisione con il fatto di aver accolto negli ultimi due anni in proporzione molte più domande d'asilo dell'Italia, ovvero circa 5.000 contro le 2.000 domande per un milione di abitanti. Effettivamente sono tanti.
0: Insomma, l'Ungheria accusa l'Italia di ricattare i paesi dell'Europa centro-orientale sulle relocation. L'Austria dichiara di voler dare per ora il via libera all'accoglienza dei profughi dall'Italia e Grecia solo però fino a settembre 2017. Pare insomma che proprio il summit per i 60 anni dalla firma dei trattati di Roma, questo slancio unitario dimostrato dai 27 leader europei si spacchi in realtà proprio sul dossier migranti. Una situazione così complessa all'indomani della dichiarazione di Roma che addirittura noi abbiamo chiesto al nostro Antonio Megalizzi da Trento di parlarcene.
2: Eurofonica. Alla fine è andata, si temeva che Polonia e Grecia, contrari all'andazzo istituzionale, politico ed economico dell'UE, potessero non firmare la dichiarazione di Roma del 2017, ma così non è stato. La prima, per bocca del primo ministro Beata Zidlo, era contraria all'idea di difesa comune e al disegno dell'Europa a due velocità, che avrebbe etichettato i paesi dell'est come nazioni di serie B. Inoltre era stato espressamente chiesto di inserire nella dichiarazione la necessità di arginare i flussi migratori, trasformata poi sapientemente dal Consiglio in rendere più sicure le frontiere esterne. A Tsipras, invece, che aveva chiesto più rispetto per i diritti sociali, l'UE ha risposto offrendo un intero punto della dichiarazione dedicato all'argomento. Come nella migliore o peggiore delle tradizioni europee, il documento è stato approvato cercando di venire incontro a tutte le posizioni. Sono quattro i punti principali del testo. Un'UE più sicura, formata da cittadini liberi ma allo stesso tempo protetti da solide frontiere esterne. Un'UE prospera e sostenibile, che generi crescita e occupazione. Un'UE più sociale, che garantisca parità di genere e lotta alle discriminazioni. Un'UE più forte nel mondo, che rafforzi la propria difesa comune e che veda la NATO come un elemento complementare e non antagonista. La dichiarazione, redatta e firmata dai 27 capi di Stato europei, si chiude però con l'ennesima grande contraddizione. Noi leader, lavoratori,

0: negoziare con la Russia, con l'obiettivo di risolvere questa situazione e preservare il transito in Ucraina definito commercialmente importante. Sullo sfondo ci sono complessi scenari geopolitici, si teme infatti un'eccessiva dipendenza dalla Russia. Anche il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, non vede di buon occhio la realizzazione di Nord Stream 2, normale che un polacco veda con sospetto il vicino di casa russo. E come lui a nutrire dubbi sono anche altri paesi dell'Est Europa, quali le Repubbliche Baltiche e l'Ucraina, che smetterà sempre più di essere una zona di transito del gas russo con conseguenti perdite economiche. Ovviamente la società responsabile per la realizzazione del gasdotto, una sussidiaria di Gazprom che ne controlla il 100% del pacchetto azionario, è decisa ad andare avanti, spalleggiata da diversi governi, soprattutto quelli del Nord Europa, che considerano la Russia un partner commerciale affidabile e, soprattutto, se il progetto dovesse andare in porto, risparmieranno molto in termini economici, ricevendo direttamente il gas. È vero che spetta alla Commissione europea proporre, ma l'ultima parola è sempre quella del Consiglio, in cui ci sono almeno 4 paesi, Germania, Danimarca, Finlandia e Svezia, pronti a spingere perché il nuovo gasdotto si faccia. Per Eurofonica, Lorenzo Pelucca.
1: Eurofonica!
2: Civil Corporation Liberation Front, direttamente su Eurofonica IT, live sul network delle radio universitarie studentesche italiane. Stavamo commentando un po' le condivisioni su Facebook.
3: Ma perché siamo in diretta anche su Facebook? Non lo sapevo.
2: Tra l'altro, questa innovazione del nostro social media manager, che ringraziamo, Marco Napoleoni.
4: Grazie Marco, ma ringraziamo anche tutti quelli che ci stanno ascoltando. Tutti, abbiamo visto un sacco di altre radio del circuito Raduni che ci hanno ricondiviso, quindi ringraziamo e salutiamo tutti.
3: Ringraziamo anche Federica Mogherini, che ha prestato la sua immagine d'Eurofonica.
2: Esatto, forse sì. Dovremmo corrispondere qualcosa like per i diritti. Ma
3: oppure le mandiamo le nostre quando fa le conferenze.
2: Ma sapete, è arrivato il momento tanto atteso della rassegna stampa live, e questa volta
4: made by Antonio Megalizzi.
3: Allora, che cosa è successo di interessante questa settimana? Niente, però ne parliamo lo stesso. Allora, il Senato olandese ha approvato questa noiosissima ratifica dell'accordo tra Unione Europea e Ucraina. Ve la ricordate? Beh, c'è stato un sacco di macello in Ucraina. Kiev, c'era metà Ucraina che voleva accordi con l'Unione Europea, l'altra metà che poi se l'è presa Putin di prepotenza.

0: In Arabia Saudita non ha parlato di diritti umani, ha firmato un contratto da 380 miliardi di dollari con l'Arabia Saudita, alla quale vende armi, insomma, ha evidenziato queste contraddizioni. Beata la Germania che non ne ha. Oh, anche la Germania vende armi, che strano. Va bene.
1: Ma una notizia bella ce l'avrei portata, scusa.
0: Esatto, siccome noi europeisti ci esaltiamo tantissimo per due cose, l'Erasmus e il roaming. Sono quelle due cose che quando ci dicono ma siamo impoveriti eccetera, noi diciamo sì, però andiamo in Erasmus e abbiamo il roaming. Non solo, abbiamo speso altri 120 milioni di euro per, senti che lo slogan è meraviglioso, Wi-Fi for EU, con questa EU che sarebbe Europa, ma anche EU, capito, un po' sapito, non si capisce
1: quanto
0: bene.
1: Quanto è catchy.
0: Molto catchy. E praticamente avremo Wi-Fi gratis in 6.000-8.000 comuni in tutti gli stati membri, non si sa quali siano, però insomma Juncker è tutto contento e ha praticamente dichiarato tutte le città europee con punti internet gratis, avranno insomma saranno attivati questi punti internet gratis nel 2020 addirittura. Non si sa quali siano questi 8.000 comuni, però sono tanti in realtà. L'Italia conta 8.000 comuni in generale, quindi dai.
1: Ma niente, non saranno sicuramente solo quelli italiani, no?
0: No, dico come proporzione, dai, ci sta, infatti, interessante come cosa. Saranno tutti tipo in Estonia, in Svezia, però vabbè.
1: Ma io direi che dopo questa fantastica rassegna stampa live abbiamo preso il ritmo e ci andiamo a sentire Fat Freddy's Drop con Rhodey. Eurofonica in diretta da Samba Radio Trento e noi continuiamo con la nostra puntata bellissima, siamo quasi al termine ma non ancora, e per continuare con delle ultime notizie.
0: Come possiamo dimenticarci l'uomo che ci ha tenuti compagnia, ci ha tenuto compagnia per almeno 20 anni,
1: che ha rappresentato l'Italia in Europa e nel mondo.
0: Vi ricordate Schulz prima di diventare presidente del Parlamento Europeo, insomma, come...
1: Vi ricordate il capo, esatto.
0: Ecco, adesso quest'uomo nella vita accarezza capre e cani e corre per il suo giardino, però dovete sapere che insomma c'è un'importante questione.
1: Sì,
0: che,
1: perché
0: insomma...
1: Silvio Berlusconi ha chiesto ricorso per la legge Severino alla Corte Europea dei Diritti Umani, che dovrebbe dargli risposto al prima possibile, perché altrimenti il nostro Silvio non si può ricandidare, ragazzi. Quindi che cosa è successo? Ultime notizie, pare che la Corte Europea dei Diritti Umani ha deciso di decidere il ricorso dell'ex premier in un unico grado di giudizio, quindi dando una sentenza definitiva in tempi probabilmente più brevi. Cosa che sicuramente in Italia non poteva avvenire, perché chiaramente sappiamo tutti che i tempi si dilatano, non si sa come mai lievitano. Ma quindi la Corte deve innanzitutto confermare la sua volontà di inviare il ricorso in Grande Camera, poi dovrà nominare i giudici, 17, numero non so a caso.
0: Che bello il 17.
1: Sì, infatti. Che decideranno del caso e fisseranno la data per l'udienza. Quindi abbiamo ancora un calendario provvisorio delle udienze, ma è probabile che quella sul ricorso di Berlusconi non si terrà prima di settembre, quindi non prima dell'estate. Quindi continuiamo a spostare le elezioni in avanti, così forse il nostro
2: ex
1: Silvio
2: premier riesce a ricandidare.
1: E poi non anche dal punto di vista dell'energia, cioè, come fa? Anche lui manda gli Energy Day.
0: Io ho una vaghissima idea, però magari ne parliamo a microfoni spenti.
1: Esatto, ma andiamo avanti e parliamo invece di una cosa molto bella, una cosa che soprattutto caratterizza noi giovani, il volontariato.
0: Io non l'ho mai fatto, io se non mi pagate non mi alzo neanche, però vabbè.
1: Allora, invece, l'Unione Europea ha deciso di aumentare i fondi destinati alle attività di volontariato in Europa. Non è una cosa di poco conto. L'idea è quella di consolidare l'iniziativa lanciata a dicembre scorso dal Corpo Europeo di Solidarietà, ne avevamo parlato ampiamente all'interno di Eurofonica, per permettere, pensa un po' te, a 100.000 giovani da qui al 2020 di vivere delle esperienze di volontariato in un altro paese dell'Unione Europea. Quindi il budget che ha proposto la Commissione è stato alzato

0: Reading Before Sleeping, dove le parole incontrano i sogni.
1: La prima virata fu da farfalle nello stomaco. Venni proiettato a pochissimo dal doppio vetro del finestrino, quasi per obbligarmi a gustare lo spettacolo della terra che rimaneva appiccicata là in basso. Ritrovai davanti agli occhi una distesa verde suggestiva, un portento della natura che cercavo di cogliere nei minimi dettagli, fino a quando ci vennero incontro delle nuvole bianche. Dapprima qualcuna che si era sperduta, poi l'intero banco di cirri candidi a forma di zucchero filato reclamò per sé tutta l'attenzione. Si entrava e si usciva da tunnel soffici e impalpabili che scurivano l'ambiente, per poi riallacciare a tempo di record una luce fioca di indaco. Sembrava di vedere il film della mia vita negli ultimi 2 anni, chiaroscuri perenni, tunnel improvvisi e lunghissimi flash di luce abbagliante. Chi diceva che quando si toccava il fondo si poteva solo risalire, non sapeva di me. Io, dopo aver calpestato rumorosamente e pesantemente il fondo, avevo continuato a scavare e mi ero stoppato là in basso a visitare gli anfratti degli abissi. Erano più rassicuranti delle oscure verità che fiorivano a pelo d'acqua. Altro che risalita, lo scricchiolio metallico del carrello delle vivande riportò la mia attenzione alla verità dei 3000 metri. Finalmente ci si rifocillava, il rinfresco fu molto gradito. Quelli erano tempi in cui il gioco assorbiva la maggior parte delle giornate, pensieri nulli, la voglia di stare in cortile il più possibile, l'ancora di salvezza di ognuno di noi. E poi le figurine, il gioco della settimana, le biglie con le cocci in tasca, quelle di vetro bianco, opaco e striate di colori. Eri una spanna sopra gli altri. E ancora mega partite di calcio con nuvoli di ragazzini che spuntavano dai portoncini, pali fatti con i cartoni abbandonati, ginocchia sbucciate, urla di gioia, palloni bucati, altri tagliati da vicini intolleranti e precocemente incattiviti. Eppure erano stati bambini anche loro, o forse lo avevano dimenticato. E ancora i giochi che si spartivano con le femminucce, il gioco dell'elastico, le partite di pallavolo, palla avvelenata, palla prigioniera, nascondino, il telefono senza fili. Avevo avuto un'infanzia indicibilmente felice, spensierata, priva di pressioni e ossessionamenti. Ora, invece, ero solo una forma di vita basata sul carbonio 14 senza una direzione, senza più una convinzione che fosse una. I ricordi si fusero al panorama sottostante, guardai giù e vidi una sorta di plastico che si componeva sotto le nostre altitudini. Il mare creava contorni blu-azzurrastri verso riva, mentre il largo si scioglievano spumeggianti cavalloni che tempestavano la superficie acquea. Da quell'altezza le coste erano di gustoso marzapane e il mare una tavolozza di varie tonalità di tempere, da stendere sapientemente per riempire una tela ancora spoglia. Giunse il momento di riallacciare le cinture di sicurezza, ci si stava avvicinando all'atterraggio. Guardai l'ala che faceva maestosa figura appena fuori dal mio sedile e notai l'aeroplano scendere. Il mio vicino combatteva ancora con la sua realtà onirica, tutti gli altri si preparavano a toccare terra. L'aereo strasse i flap, barcollò leggermente verso sinistra, il comandante con tempestività mosse la cloche e lo richiamò subito, quindi lo indirizzò senza esitazioni. Planò dolcemente sulla bisettrice d'asfalto che mi portava verso un nuovo confine. Le gomme toccarono terra creando uno sbuffo appena accennato di fumo bianco e la maggior parte dei viaggiatori scoppiò in un intenso quanto liberatorio applauso di congratulazioni nei confronti della cabina di pilotaggio. Io non mossi le mani che stavano cominciando a sudare. A quel punto l'ignara hostess strinse forte il mio destino e comunicò con voce flautata al microfono. Signori e signori, la temperatura all'esterno è di 31 gradi, sono le ore 18:50, la nostra compagnia vi ringrazia ancora per averci scelti e vi attende a bordo in un'altra occasione. Vi diamo il benvenuto ad Ibiza.
2: Franco Leonetti ha letto per noi un estratto del suo libro Linea di ossigeno.

0: Reading Before Sleeping, dove le parole incontrano i sogni.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
4: Non ti scordare di volermi bene.
5: È questa la speranza che accompagna le persone con demenza e le loro famiglie. Immagina parole e ricordi che svaniscono, domande che si ripetono, frasi che restano a metà. Convivere con la demenza è una sfida quotidiana per più di 1 milione di famiglie. Una sfida che tutti noi possiamo rendere un po' più facile. Insieme all'Associazione Alzheimer, diventa amico delle persone con demenza. Per una società più inclusiva, vai su nontiscordare.org.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
8: Perfetto, e cosa fate?
7: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
8: E come possiamo contattarvi?
7: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti. E poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
8: Possiamo sapere l'indirizzo email?
7: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
9: 62-3
10: 6-0-20 che?
9: 60-23
10: 6-0

chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 80 19.

0: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
1: Radio 6023.

0: ma sguardo sempre in basso. Un Giuliani come tanti, criticare, protestare, provocare,
1: ma lavorare,
0: ce n'è bisogno. Ma c'è qualcosa sotto, c'è qualcosa sotto.
2: Parli,
0: ma non ti sento.
2: Parli,
0: fai bla bla bla.
2: Parli.

mandato. Lui lì, e sono ancora qui.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: postale 2842 6203 intestato a Emergency. 2842 6203.
1: Radio 6023.
2: Radio 6023.
1: 6023.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
2: Quali sono i vostri contatti?
4: Amici di Arloc su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: 62-3
6: 6-0-20 che?
7: 60-23
6: 6-0-2-3
5: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: e associazioni culturali presentando modi diversi per consentire alle comunità di continuare a usare e imparare la propria lingua. Vediamone due esempi, uno che arriva dalla Slovacchia e uno dall'Irlanda.
1: Il primo è un progetto guidato dall'Università di Trnava, in Slovacchia.

0: Acest podcast vă este prezentat de Parlamentul European.
1: Staff do il-President tal-Parlament Ewropew. Probably smajt bisima, u bla dubju taħseb li dan huwa rwol importanti ħafna fl-Unjoni Ewropea, imma nippruvaw insiru nafu ftit aktar.
2: L-ewwel pass għall-President tal-Parlament Ewropew huma l-elezzjonijiet. L-elezzjonijiet Ewropej isiru kull 5 snin, iżda l-Parlament Ewropew jereġġi lill-President tiegħu kull sentejn u nofs. Iżda dan mhux dejjem kien il-każ. Sal-1979 il-Presidenti tal-Parlament kienu jintażlu kull sena jew kull sentejn. Mill-1979 il-qoddim, ma kull leġislatura ġeneralment issir elezzjoni waħda f'Lulju, waqt l-ewwel sessjoni plenarja li tiġi organizzata wara l-elezzjonijiet Ewropej. Sentejn u nofs wara, jiġifieri f'nofs il-leġislatura, issir it-tieni elezzjoni. L-aktar eżempju reċenti ta' dan il-proċess seħħ fis-16 ta' Lulju 2024. Meta l-Parlament eleġġa mill-ġdid lil Roberta Metsola għal mandat ġdid li għandu jibqgħaddej sa Jannar 2027.
3: This will remain the house of every person in Europe.
1: Din se tibqa' d-dar ta' kull persuna fl-Ewropa. Hemm bżonn li flimkien niddefendu l-politika ta' tagħna. Niddefendu l-ħolma li hija l-Ewropa. Niddefendu l-wegħda tal-antenati tagħna li sa issa għadha ma seħħitx. Issa li għaddew sentejn u nofs, għadni nixtieq li n-nies ikollhom sens imġeddet ta' tagħna u entużjażmu għall-proġett tagħna. Nixtieq li jemnu li jagħmlu l-ispazju komuni tagħna aktar sigur, aktar ekwu, kif ukoll aktar ġust u aktar ugwali. Jemnu li flimkien aħna aktar b'saħħitna u aħjar. Jemnu li l-Ewropa tagħna hija għal kulħadd.
2: Imma persuna, kif issir President tal-Parlament? Il-kandidati jintażlu minn grupp politiku wieħed fost it-tmien gruppi politiċi tal-Parlament jew minn grupp ta' mill-lanqas 36 membru tal-Parlament Ewropew. L-elezzjoni ssir b'vot sigriet u l-kandidat li jikseb il-maġġoranza assoluta tal-voti jiġi elett President. Kultant dan il-proċess ikollu jinvolvi diversi ċikli. Jekk wara tliet ċikli ikun għadu ma ħareġ l-ebda rebbieħ. Iż-żewġ membri li jkunu kisbu l-aktar voti fit-tielet ċiklu jgħaddu għall-votazzjoni finali. Il-President jiġi elett maġġoranza assoluta tal-voti mitfuqa u mhux b'maġġoranza assoluta tal-membri tal-Parlament Ewropew. Dan ifisser li l-astensjonijiet u l-voti invalidi jew li jkunu tħallew vojta ma jittieħdux in-konsiderazzjoni fin-numru totali tal-voti. Fil-każ ta' Roberta Metsola hija ġiet eletta mill-ġdid mal-ewwel ċiklu b'562 vot minn 699 vot fuq total ta' 720 membru tal-Parlament Ewropew.
1: Wieħed mill-aktar rwoli importanti li twettaq la darba tiġi eletta huwa li tippresjedi s-seduti plenarji. Jiġifieri il-President tiftaħ, tissospendi u tagħlaq is-seduti. Barra minn hekk hija tiddeċiedi fuq l-ammissibilità tal-emendi, fuq il-mistoqsijiet indirizzati lill-Kunsill u lill-Kummissjoni Ewropea, kif ukoll fuq il-konformità tar-rapporti parlamentari mar-regoli ta' preċedura tal-Parlament. Hija żżomm l-ordni, tagħti l-kelma lill-kelliema, tagħlaq id-dibattiti, tressaq il-mistoqsijiet tal-votazzjoni u tħabbar ir-riżultati tal-votazzjonijiet. Il-President għandha wkoll ir-rwol li tiżgura li r-regoli ta' proċedura tal-istituzzjoni jiġu implementati. Għal dan l-għan hija tmexxi l-attivitajiet kollha tal-Parlament u tirrappreżentah fl-affarijiet legali. Barra minn hekk hija tippresjedi il-konferenza tal-presidenti tal-gruppi politiċi u l-Buro tal-Parlament Ewropew li huma magħmul mill-14-il viċi president fost oħrajn. Jekk m'intix familjari ma' dawn it-termini, tajjeb li tkun taf li hemm podcasts oħrajn mis-sensiela ħallina mill-kliem tqil li jitkellmu propju dwarhom.
2: Parti importanti ħafna minn xogħla jikkonċerna r-rwol tagħha bħala rappreżentanta tal-Parlament Ewropew fir-relazzjonijiet internazzjonali, kif ukoll mal-istituzzjonijiet Ewropej l-oħrajn. F'dan il-kuntest hija ta' spiss tagħmel vjaġġi uffiċjali mad-dinja kollha, iżda r-rwol tagħha ma jintemx hawnhekk. Il-President tindirizza lill-Kunsill Ewropew qabel kull laqgħa tiegħu. Emmek hija tesprimi l-opinjoni tal-Parlament fir-rigward tas-suġġetti li jkun hemm fuq l-aġenda u tiddiskuti dwarhom mal-kapijiet ta' stat jew ta' gvern. Barra minn hekk, wara li l-Parlament Ewropew jivvota dwar il-budget, il-President tadottah billi tiffirmah. Fil-kuntest tal-proċedura ta' kodeċiżjoni mal-Kunsill tal-Ministri, hija tista' tippresjedi il-Kumitat ta' Konċiljazzjoni tal-Parlament u tal-Kunsill. Flimkien mal-President tal-Kunsill, il-President tal-Parlament tiffirma wkoll l-atti leġislattivi kollha li jkunu ġew adottati permezz tal-kodeċiżjoni. Fl-aħħar nett, il-President tirċievi t-talbiet għall-patroċinju. Il-patroċinju huwa mezz li bih il-Parlament jassoċja ruħu ma' kawża billi jagħtiha l-appoġġ morali tiegħu. Dan jingħata lill-numru limitat ta' avvenimenti kull sena u taħt ċerti kundizzjonijiet. Fi ftit il-kariga ta' President tal-Parlament Ewropew hija kariga ewlenija fi ħdan l-Unjoni Ewropea. Kariga li ġġib magħha ħafna responsabbiltajiet.
1: Din ix-xandira qed titwassallek mill-Parlament Ewropew. Tista' ssegwi aktar podcasts fuq Europarl Radio.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023.
6: È mezzanotte.
7: Più o meno.
8: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
11: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
10: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
11: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
10: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
12: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
13: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
12: Paolo Borsellino.
4: Tre città, una sola voce. 6023.
14: Piod, TTA, Mike Check, Tommaso, alias Piotto, ascolta 6023. Bombo.

0: 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
3: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
2: Il biotestamento è questo.
5: Scusi, per il biotestamento?
1: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
5: Perché posso.
4: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023.

Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei...
3: Stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei...
4: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
5: Una mattarella!
2: Dopo gli studi mi piacerebbe...
6: Non rompere!
2: Quello che chiedo alle istituzioni è...
7: Un paio di schiaffi?
8: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
9: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Per Dincibacco aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
12: E cosa fate?
11: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età adulta.
12: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
11: Certo, potete chiamare il numero dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Dincibacco, aiutiamoci, e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
13: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
11: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Radio 6023. 6023. 6023.it
14: 62.3
15: 6020 che?
16: 6023
15: 6023
14: 6023 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.